0: papà impiego pa' là. Metti solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà impiego pa' là. Metti solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà impiego pa' là.
1: Sa mamma impiego pa' là. Ma tata impiego pa' là.